pistoche, cicciaie, sugi e paglia. Zorice, ciao, robobolice, ciao, suži je palja.